Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Mel

0: Sound Binoculars Radio, your Make Sense Radio, making all touch your dials. Continue your listening.
1: Mela la lo mbi so mera, mela lo mbi so mera. Baro kanale, mela. Abari manale, mela. Amore si rasiole mera, mela la mbi mera.
2: Mela no mbi so mera.

Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Mel

0: Your Make Sense Radio, making our touch your dial. Continue your please.
1: Mela bano meki somera, mela bano meki somera. Baro kanale, mela. Abare manale, mela. Amore si resiole, mela.
2: Mela bano meki somera.

0: the angelus in Asian language.
1: Era biomo bielimi no hiali.
0: Isaiah.
1: Ehi bianema tamai Maria.
0: Ora omo shai hawa bie.
1: Tue Maria, gracia avon. Ehi bianema nye dia. Andira unie wegwe ni kuriwe. Iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiali, no senoblua. Human lebe, vijayina, bie go myself.
1: Udubu bianeme ki.
0: Joye bongo etai.
1: Tue Maria, gracia avon. Ehi bianema nye dia. Andira unie wegwe ni kuriwe. Iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no sedoblua, luane lebe, vijayina, bie go myself.
1: Jesus Christ, kionre anaguna bima.
0: Abia oda nyewe wema.
1: Tue Maria, gracia avon. Ehi bianeme nye dia. Andira unie wegwe ni kuriwe. Wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiale no sanobla. Mwane lebe vejaina. Bia ego mwese.
1: Oh sanobla no kiale vio sanobla ewa.
2: Nima se jere mi wongoni. Jesu Christi vautokema.
1: Javi.
0: Ewe bia ewa. Nandoa na sehi madale. Jesu Christi no mo sanobla. Okera na kuna bima. Marie. Lugrasha misere kwa wanima. Nima se jere mi wongoni. Jesu Christi senyari mi wongoni. Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaye kaso bonu yaye nia. Ira wa yaye yaye biagi divise.
0: Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaye kaso bonu yaye nia. Ira wa yaye yaye biagi divise.
0: Ibiale mandewa dia. Urepano sulubla. Newa dia giri. Ira biomo bialimi no hiali.
3: Ibiale mandewa dia.